0: Credo che già
1: Mohamed, membre des
0: dall'inizio
1: Ragazzi
0: dei tempi la
1: Baifal.
0: lotta Baïfar è una
1: Je
0: lotta
1: pense que dès le départ, la lutte
0: antisistemica,
1: Baïfal a été une lutte
0: antidiscriminazione
1: antisystème, c'est-à-dire contre la
0: sistemica,
1: discrimination
0: quindi
1: systémique, et
0: anticarceraria, perché
1: donc
0: comunque
1: aussi contre le système carcéral,
0: cioè è stato messo in
1: puisque
0: carcere
1: Cheikh Amadou Bamba
0: dai
1: lui-même a été
0: colonizzatori,
1: emprisonné par les
0: che è lo stesso
1: colonisateurs.
0: sistema che ancora
1: Et
0: oggi
1: c'est le même
0: continua
1: système
0: a
1: qui, encore
0: mettere
1: aujourd'hui, continue à
0: tantissime
1: mettre tant de
0: persone
1: personnes en
0: in
1: prison
0: carcere
1: seulement parce qu'elles ont décidé de
0: perché
1: voyager.
0: solo perché hanno deciso di viaggiare. Cioè, perché noi siamo illegali qui?
1: Parce que nous sommes
0: No, quindi
1: considérés comme
0: noi
1: illégaux
0: come
1: ici
0: immigranti già ci
1: et que, en
0: troviamo
1: tant
0: in
1: que
0: mezzo in
1: migrants,
0: questa
1: nous sommes
0: lotta.
1: au cœur de cette lutte.
0: Il fatto che il ragazzo Baifal è nato dai ragazzi che erano stati in carcere e quindi si sono trovati costretti
1: Les
0: a
1: ragazzi
0: fare quelle
1: Baïfal,
0: scelte
1: ce
0: lì,
1: sont des
0: a
1: jeunes qui ont été
0: lottare, a
1: incarcérés et qui se
0: sensibilizzare
1: sont
0: le
1: donc retrouvés
0: persone, a
1: contraints de
0: dire
1: faire
0: alle
1: ces
0: persone
1: choix-là,
0: che
1: de
0: noi non
1: lutter,
0: siamo
1: de
0: i
1: sensibiliser les
0: criminali,
1: gens, de
0: non
1: leur dire
0: siamo
1: que nous ne sommes
0: schiavisti.
1: pas
0: I
1: des
0: criminali
1: criminels.
0: sono quelli che
1: Les
0: l'Europa,
1: criminels, ce sont ceux que
0: l'Italia, la
1: l'Europe,
0: Francia,
1: l'Union
0: l'Unione
1: européenne,
0: Europea paga
1: l'Italie, la
0: in Libia per
1: France
0: fermare le
1: payent
0: persone.
1: en Libye pour
0: Quindi
1: arrêter
0: sono
1: les
0: quelli
1: gens.
0: che portano le persone.
1: Et
0: Le
1: donc,
0: persone che
1: ceux qui
0: vengono
1: transportent les
0: a volte
1: personnes,
0: costrette
1: celles
0: a
1: qui sont
0: portare le
1: parfois
0: barche, non
1: contraintes de
0: sono
1: conduire les bateaux,
0: quelle
1: ce
0: le
1: ne sont
0: persone che
1: pas eux
0: sono
1: les
0: i
1: criminels.
0: criminali, ma lo stesso sistema
1: C'est le même
0: che
1: système qui
0: paga
1: paye
0: le
1: des gens pour
0: persone per
1: arrêter les
0: fermare i
1: migrants, alors
0: migranti,
1: que
0: anche se
1: l'immigration devrait être un
0: l'immigrazione
1: droit
0: deve
1: pour
0: essere un
1: tous.
0: diritto per tutti, no? È un
1: C'est
0: diritto
1: un droit
0: che
1: qui vaut
0: vale
1: pour
0: per voi
1: vous,
0: europei,
1: européens.
0: perché per
1: Pourquoi
0: noi
1: pas pour
0: no?
1: nous?
0: No? È una
1: Et donc,
0: domanda.
1: ça
0: E
1: aussi, c'est
0: quindi
1: une
0: anche
1: lutte.
0: questa è una lotta, no? Quando si diceva
1: Quand on parle de
0: lotta
1: lutte
0: per i
1: pour les
0: diritti,
1: droits,
0: è un diritto
1: ça aussi, c'est
0: fondamentale,
1: un droit
0: perché
1: fondamental.
0: dei governi europei devono decidere che io
1: Pourquoi
0: posso
1: les
0: viaggiare
1: Européens
0: o devo
1: devraient-ils
0: morire in
1: décider
0: Gambia,
1: si je peux
0: no? E in
1: voyager
0: pratica
1: ou si
0: stanno
1: je
0: in
1: dois
0: Libia.
1: mourir en Gambie?
0: Sono quelli che prendono soldi dell'Unione
1: Pourtant,
0: Europea
1: tout le
0: per
1: monde sait que
0: fermare
1: les
0: i
1: véritables
0: migranti.
1: trafiquants
0: Allo
1: sont en
0: stesso
1: Libye.
0: momento, perché
1: Ce
0: ci
1: sono
0: sono
1: eux
0: delle
1: qui
0: persone che
1: reçoivent
0: sono
1: de
0: state
1: l'argent de l'Union
0: accusate
1: Européenne pour bloquer les migrants.
0: di traffico di esseri umani, che sono stati
1: Certaines
0: qui in
1: personnes
0: Italia
1: accusées de
0: per
1: trafic
0: sedersi
1: d'êtres humains ont
0: un
1: même été
0: tavolo
1: accueillies en
0: con
1: Italie pour
0: politici come
1: négocier
0: Matteo
1: avec des
0: Salvini per
1: responsables
0: parlare di
1: politiques comme
0: accordi.
1: Matteo
0: Quindi
1: Salvini.
0: fanno accordi con quelli, ma sono quelli
1: Et
0: che
1: donc, des
0: prendono i
1: accords
0: soldi
1: sont
0: per
1: conclus
0: portare
1: avec eux,
0: persone,
1: alors
0: quando
1: que
0: i
1: ce
0: migranti
1: sont eux qui
0: stessi,
1: tirent
0: che
1: profit
0: sono
1: du système.
0: costretti a partire da casa loro, portano
1: Pendant
0: le
1: ce
0: barche
1: temps-là,
0: qui e qui vengono
1: des migrants qui
0: arrestati.
1: sont obligés de
0: E quindi
1: partir de chez
0: è
1: eux
0: una cosa
1: pilotent les embarcations
0: sbagliatissima,
1: et sont
0: quindi
1: arrêtés.
0: anche per
1: C'est
0: questo si
1: profondément
0: continua con questa
1: injuste.
0: lotta
1: Et c'est aussi pour
0: contro
1: cela
0: i
1: que la lutte
0: carceri,
1: contre les
0: contro le
1: prisons
0: persone che
1: continue.
0: vengono. Perché poi, come dicevano
1: Car,
0: loro,
1: comme
0: gli
1: ils le
0: effetti
1: disaient,
0: del
1: les
0: carcere
1: effets de
0: non è
1: la
0: solo il
1: prison ne
0: carcere
1: s'arrêtent pas
0: quando
1: à
0: stai nel
1: l'enfermement.
0: carcere, anche
1: Ils
0: quando
1: continuent après
0: esci,
1: la
0: perché poi
1: sortie, faute de
0: non c'è
1: soutien.
0: un sostegno, quindi non c'è niente,
1: Malgré
0: e
1: cela,
0: quindi
1: ces
0: anzi i
1: jeunes ont eu
0: ragazzi
1: le
0: hanno avuto il
1: courage de se
0: coraggio di
1: relever et de
0: rialzarsi e di
1: dire:
0: dire
1: Non,
0: no, lì
1: ici,
0: non è
1: ce n'est pas
0: fine
1: la
0: della
1: fin de
0: nostra
1: nos vies.
0: vita, quindi
1: Nous
0: continuiamo a lottare
1: continuons
0: per la
1: donc
0: nostra
1: à
0: vita
1: lutter pour nos
0: per
1: vies
0: altri
1: et pour
0: ragazzi che
1: d'autres
0: sono
1: jeunes
0: in
1: dans la
0: quelle
1: même
0: situazione.
1: situation.